Mendara jadi janda, janda jadi tua, tua nyanyok pula, ah dah gila. Ah ha ha ha, ihi hi hi hi, oh ho ho ho hoi. Ho, ho.